0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 104.9. 4:54. La temperatura, 22 grados.